0: 其实好多噶，嗱，先讲我最近咧，我喺美国登台，咁我就去揾翻一个好耐好耐冇见嘅朋友。咁呢个朋友咧就系、是。咁嗰陣時咧，我細個嘅時候，十一二歲嗰陣時候咧，我哋已經有識男仔。嗱，大家呼籲各位年輕嘅小朋友千祈唔好學啦。佢係另外一間男校，咁佢就打到我哋成日就喺即係 lunch time 咧，我哋就去打千秋，咁佢哋就。最近先講翻就係佢哋啲同學就打到唔知一杯雪糕，就係你睇下可唔可以扭咗啲嘅女仔傾偈咁。咁我哋就點知真係佢真係嚟同我哋傾偈啦。咁我哋就做咗一個好好嘅朋友，完全冇一啲不良
1: 冇男女私情，
0: 冇嘅冇嘅，真係朋友嚟嘅。咁我仲記得嗰陣時咧，我佢臨移民嘅時候咧，我咧就差唔多要抉擇要入。音樂圈一行，咁佢呢個朋友咧就係一個比較思想保守嘅人嘅，咁佢就同我講：佢話你唔好啦，你唔好貪慕虛榮啦，呢一行咧就係即係好亂噶，即係你唔好將自己即係擁入火坑咁上下嘅嘢。咁我就同佢講：我話嘿，我話你信我啦，我話我知道我自己要乜嘢，我話我一定唔係貪慕虛榮，我話我有一日一定要證明俾你睇，我唔係貪慕虛榮。咁最近今次咧，我喺紐約登喺呢個大西洋城登台，佢就嚟睇我。咁我哋又食咗一餐飯，咁我就講翻俾佢聽。我話你知唔知你呢句説話影響咗我好耐，因為我係好緊記你句説話，同埋我亦都同自己講，其實入娛樂圈就一定有虛榮。但係我話你信我啦，我唔會係為一啲嘢去。去我又唔可以话出卖啦，我唔会去妥协我自己嘅理想。咁其实嗰阵时我入行嘅时候系冇谂过做一个，从来都冇谂过做一个歌星。我只系想做一个歌手，同埋我觉得喂试下咯吓、啊，我中意音乐试下咯咁。咁我就觉得原来嗰阵时对我嚟讲嗰个抉择咧，系一生人之中最重要嘅一个抉择。好多人都觉得我个抉择系错。Even 有啲人，我有時撞翻啲舊同。